0: arrivederci, bye bye. Arrivederci, digo bye bye, hasta luego, arrivederci.
1: Transvale 5 e 9.